Che cama ti può dare? Quanti puoi? Quanti puoi? Che cama ti può dare? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi? Quanti puoi?